diceva che sarebbe piuttosto che altro poi di una santa e un bello anche il suo il grande mambo della fase è insegnato da tutto il mondo e tu hai fantasi di un po' produzione di tutto ma non ho detto in tutto